Welcome to At the Opera here on WDAV Classical Public Radio. I'm Lisa Simeone. Oh, come mi piace di mangiare, mi sento.

0: una zingara. Sorpresa da nostri esploratori, si volse in fuga e si era giunta temendo una spia nella trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa.
1: Chi starei tu?
0: No, nella scorta al

0: voci, nome mi copre il ciglio.
1: Premi
0: e il detto, sappilo, mia sorella. Avvini, virrio, spettacolo, quasi respiro, bimbo.